0: Andrea, per favore mi spalmi un po' di clima?
1: No, scusa, non ho capito bene.
0: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
2: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
1: Ma che spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo al

0: penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui un secondo e fatto sempre a litigare, non io non lo so.
2: One Match da lunedì 31 agosto dalle 13 alle 14 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu.

0: Radio Number One, un minuto alle tre. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights.

0: un certo tipo, per l'appunto.
1: Sì, è una realtà, questa cosa sta accadendo sempre di più. Fino a 15, 20, 30 anni fa questa cosa accadeva molto molto di meno. La domanda che vi facciamo è: non è che alla fine precludiamo anche lo so che è un discorso un po' alto, voglio dire, una crescita a questi ragazzi che comunque devono stare con gli adulti, sono i cittadini di domani. Volo ancora più alto, questi bambini hanno diritto esattamente come noi, e ancora provoco, ma se a me stessero sulle palle tutti quelli che ad esempio parlano ad alta voce e dicono cazzate. Ce ne sono tantissimi. O quelli
0: eccolo uno
1: sono io. O quelli che non si lavano, provoco apposta. Certo, allora certo. Io voglio un ristorante che vieti l'ingresso a quelli che non si lavano, perché mi danno più fastidio quelli che non i bambini. Oppure voglio vietare l'accesso al ristorante a quelli che parlano ad alta voce. Sai, quelli che dicono le loro idee ad alta voce? No, qui ce ne piove. Ma cosa me ne frega? Io voglio vietare l'ingresso a quelli lì. E allora, però è un crinale molto complicato questo. Però ecco, sì. Sentiamo qualche messaggio. Allora, qui secondo me si è perso il senso della famiglia, scrive Gigetto. Poi in generale tutti i nostri ascoltatori ci mandano più o meno lo stesso messaggio. Dicono: guardate che sono i bambini di oggi un pochettino più casinisti di quelli di ieri. Colpa dei genitori.
2: Fondamentalmente quando eravamo piccoli noi eravamo molto più educati.
1: Vedi?
2: Anche perché
1: facciamo risentire bene.
2: Fondamentalmente quando eravamo piccoli noi eravamo molto più educati.
1: Vedi?
2: Anche perché se facevamo, meno io, se facevo qualcosa che non andava, mi arrivava uno scanassone e mi fermavo subito. Roba che adesso invece è assolutamente vietato, è impossibile fare con i bambini di oggi, che cresceranno meglio di noi, spero.
1: Vedi, questo ad esempio è un punto di vista di un certo tipo.
0: Magari non anche abbastanza. Quel tipo di minaccia, ce ne sono altre, le minacce verbali, che comunque fanno paura.
1: Il punto è che oggi i genitori sono maleducati e la conseguenza è che i bambini permesso tutto. L'inizio della maleducazione è di altri problemi. E poi ancora, una volta i bambini erano molto più educati. Però ad esempio ci scrivono, una nonna ci dice: ciao Bondi, c'è sempre più intolleranza, caspiterina, ma i bimbi portano allegria, ci scrive la nonna. E io mando un abbraccio a questa nonna.
0: Un po' più di clemenza, mi viene da dire, tanto lo ripetiamo, ma

0: Ma non fa Yves su Radio Number One un Claudio Chiari che è sempre più sconfortato da queste decisioni, no? Da questa consapevolezza.
1: Ma no, a me piace anche provocare, poi voglio dire. Poi ritorniamo su questo tema dei bambini. Vi butto lì anche un altro pensiero a proposito delle strutture senza bambini. Perché questa cosa dell'escludere una categoria di persone accade solo con i bambini? Ci avete mai pensato?
0: Bambino, sai.
1: Ma perché solo con i bambini? Io l'ho risposto
0: è un problema sicuramente, perché ci sarebbe un'altra categoria da
1: no, ma perché solo con i bambini?
0: Cioè,
1: solo con i bambini c'è questa cosa qua. Ragionateci un attimo. Dai, comunque accettiamo altri messaggi, il 393-444-0444. Virgi, andiamo a berci un caffè?
0: Sì, offri tu,
1: Molto bene.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
5: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
4: Prova il costumino da studio, provalo.
5: Come da studio?
4: Da studio.
5: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
4: Io mi bagno e tu mi asciughi.
5: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: misura di bambino è una cosa, pretendere che ogni luogo debba esserlo è un'altra. Secondo ad esempio questa ascoltatrice tutto è possibile. Altri commenti, sentiamone ancora perché sono arrivati tantissimi messaggi.
1: Ciao ragazzi, ciao Claudio, secondo me assolutamente, essendo una cinquantenne, alla nostra epoca di quando eravamo bambini non c'erano queste ristrettezze, ma la cosa di base è che avevamo un'educazione diversa, nel senso che c'era la regola di fare il bagno dopo 3 ore che avevi mangiato, mi raccomando non rompere le scatole a quel vicino di ombrellone, attento alla sabbia, eravamo molto più legati e molto molto molto, molto più educati secondo me.
0: Questo commento è proprio quel, cioè è così, è vero questa cosa qua, o siamo noi che abbiamo meno pazienza? Perché le cose no, si possono vedere da tutte le parti. Cioè, è vero che i bambini sono più maleducati oggi, oppure siamo noi che abbiamo meno pazienza e sopportiamo di meno? Non lo so.
2: No, allora sicuramente meno pazienza, e anche con il passare degli anni comunque in generale si è diventati un pochino meno bacchettoni in questo senso, no? Cioè utilizzo proprio questo termine perché prima magari non era passabile nessun tipo di comportamento, adesso magari anche verso il bambino c'è un pochino più di clemenza sotto questo punto di vista, quindi magari prima le famiglie avevano più paura anche di essere giudicate per dei comportamenti che magari oggi sono ritenuti normali, secondo me. Poi c'è sempre la situazione in cui c'è chi esagera e c'è chi è maleducato, però
0: c'è
2: in generale
0: c'era anche 50 anni fa il bambino che rompeva le palle, voglio dire, però non c'erano i locali. E poi voglio dire, secondo me i ristoratori, gli albergatori non è che si sono inventati i posti child free, cioè se li sono inventati loro o c'era la richiesta? Secondo me c'era la richiesta, loro hanno colto la possibilità, hanno detto sai cosa c'è? Io il mio locale, magari piccolino, lo faccio così e scelgo la mia clientela. Ultimo messaggio.
2: Business.
0: Ultimo messaggio.
3: Io ho 50 anni.
0: Sì.
3: E quando ero piccolo mi insegnavano l'educazione.
0: L'educazione, insomma. Però attenzione a non sprofondare nel un tempo eravamo tutti più bravi.
2: Non c'è più l'educazione di una volta, Claudio, non c'è più.
0: È vero?

0: poi c'è quella di Miley Cyrus. Allora, anche tante opinioni contrastanti, ma sì, per calmare un po' le acque, tra poco si gioca.
1: Tra poco si gioca. Ultimo messaggio carino: secondo me ci siamo dimenticati di come eravamo da piccoli. Siamo davvero sicuri di essere stati silenziosi mentre giocavamo in piazza a palla? Io no. Di non aver mai suonato un campanello, di essere scappati. Ok, io l'ho fatto.
0: Come maleducato.
1: Dai, l'ho fatto, io facevo un casino. Però questa cosa qua del evitare i bambini non c'era. Dai, cerchiamo di essere un pochettino più tolleranti, ma soprattutto prepariamoci per giocare, perché fra poco ci sarà una grandissima opportunità per tutti, giusto?
0: Qualcuno si porterà a casa due biglietti speciali, quindi mi raccomando 393 444 0444.

0: siamo pronti per finalmente giocare insieme qua su Radio Number One. Voi ci siete?
1: Yes!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Oh, Radio Number One ti regala estate e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per il parco acquatico Cavour di Viale Gesù Mincio. Ma mi raccomando, manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda di Claudio e il tuo nome.
1: Allora, è una domanda alla quale sono particolarmente affezionato.
0: Ecco.
1: Valeggio sul Mincio è famosa per il parco Cavour, ok, ma anche per i tortellini. Sono i tortellini di Valeggio sul Mincio, ma vengono chiamati anche come? Io li ho mangiati e sono buonissimi. Panzotti dolci, ravioli valeggiani, ripieni solenni o nodi d'amore? Mi raccomando, non sbagliate che vengo a casa a prendervi. Dai, veloci!
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: incredibile che abbiamo appena sentito qua in diretta su Radio Number One. Felicissimi di fare i complimenti a Michela, che è già al telefono con noi, giusto?
1: Eccola, sì. Michela, buongiorno.
2: Ciao, ciao, sono un po' emozionata.
1: Sei un po' emozionata addirittura.
0: Ullala.
1: Allora, qual è la risposta giusta? Come si chiamano i tortellini di Valeggio?
2: Nidi d'amore.
1: Nidi d'amore, bellissimo. Allora, abbiamo la possibilità, insomma, di avrai la possibilità di andare al Cavour, al Parco Cavour, bellissimo. Con chi ci andrai?
2: Sicuramente con le mie figlie. Ci volevo tra l'altro andare, quindi grazie davvero.
0: Vedi, perfetto. Siamo arrivati al momento giusto, al punto giusto.
1: Poi quando avremo tempo spiegheremo anche perché si chiamano nodi d'amore, anche perché c'è tutta una leggenda bellissima da raccontare. Il consiglio che vi posso dare è andate a Valeggio, magari a fare un giretto al Parco Cavour e poi mangiatevi questi nodi d'amore. Sì, nodi d'amore che sono fantastici. Poi Valeggio è un mio luogo del cuore, quindi mi piace molto questa domanda. Che mestiere fai, Michela?
2: Io sono impiegata.
1: Impiegata in un posto non interessante, mi dicevi
2: poco
1: fa. Esatto.
0: sono soddisfazioni.
1: Dove lavori? In un posto di merda. No, non si dice così. Va bene, dai. Michela, ti auguriamo una buona giornata e una buona
2: estate.
1: Grazie
2: anche a voi.
0: Ciao,

0: fine di questa prima ora insieme, tra pochissimo un'altra dove parleremo anche di cambio manuale, automatico. Voi siete più fan di uno o dell'altro?
1: Che detto così come lancio argomento, voglio dire, potevo
0: stiamo parlando di macchine,
1: sì, potevamo fare meglio, va bene, però no. Vuol dire, parleremo,
0: ma
1: sentilo. Attenzione, no ma non per te, come scelta del nostro argomento, fra poco parleremo cambio manuale, cambio automatico.
0: Sono problemi, tu sei lì che ridi, ma in realtà è così.
1: Allora, cominciate a dirci se voi avete il cambio manuale, se avete il cambio automatico, che cosa preferite e se c'è una cosa che vi piace di più. Poi noi invece fra poco vi diciamo una cosa che sicuramente non sapete, va bene?
0: Uh-huh.
1: Dai, dopo le news.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: Musica che cerchi. Ecco.

0: Ma buongiorno, sono le 11 in punto su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
5: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1624, la Corea del Nord ha schierato un'unità missilistica in Russia. Nella notte missili russi su Kiev, 18 morti, bombe anche sull'ospedale pediatrico di Zaporizhia. Kiev colpisce altri due centri logistici di Wheatberries. Mosca si lancia contro l'Italia, russofobia e neofascismo. Medio Oriente, media oggi l'accordo tra USA, Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Trump riaprirà presto o colpiremo duramente. La CNN invece ammette che sono in calo le scorte di missili USA. Gli Houthi hanno colpito una petroliera saudita nel Mar Rosso. Vertice migranti, l'Unione Europea compatta su Ceuta, promossa la gestione spagnola, ma resta il nodo dei controlli e dei rimpatri. I ministri degli interni europei riconoscono l'efficacia della risposta di Madrid alla crisi migratoria. Tensioni tra Spagna e Italia per la sospensione di Schengen. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 26 agosto il taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi in meno alla pompa per il diesel. Dal Consiglio dei Ministri anche il decreto per integrare l'IA nella didattica e nei programmi scolastici e il disegno di riassetto per la Corte dei Conti. Studente italiano di 15 anni in carcere da 72 giorni a Malta, arrestato per procurato allarme bomba a scuola. Il giovane vive in una cella in isolamento sotto sorveglianza. La famiglia, violati i trattati. Sofia, Bulgaria, nazi skin assaltano l'hotel con adolescenti ebrei italiani. Un gruppo di neonazi cerca anche di forzare l'ingresso. La comunità ebraica di Roma, i nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa. Sport acquatici europei di nuoto, ieri giornata trionfale per l'Italia. Chiara Pellacani conquista il quarto oro nel trampolino 3 metri, argento per Conte e Pellegra nel sincro dalla piattaforma, mentre Tadeucci e Caponi firmano oro e bronzo nella 10 km di fondo. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: avete dietro?
1: Dietro questo discorso?
0: Sì.
1: Perché mi indichi? Allora, questa è l'università di Tohoku in Giappone, ha fatto questo studio ed è arrivato a questo risultato, ovvero che l'utilizzo del cambio manuale può stimolare maggiormente la corteccia prefrontale, l'area del cervello coinvolta in concentrazione, memoria, attenzione e capacità decisionali. Quindi chi usa l'auto con il cambio manuale ha un cervello più attivo e reattivo. Eccomi, signore e signori, eccomi.
0: Eccoti.
1: Io uso il cambio manuale, quindi sono cervello più attivo e reattivo. Si sente, anche si vede, no?
0: Ma certo, si capisce subito da come una persona parla. Certo. In realtà la macchina che guida sia automatica o manuale, però sicuramente ti porta ad essere più, sì, reattivo, più concentrato anche, però lo sai che mi sembra che ormai si possa addirittura decidere se fare la patente solamente per guidare le macchine con il cambio automatico?
1: Non lo so, avevo sentito qualche cosa del genere negli Stati Uniti, perché
0: anche in Italia, così mi è stato riferito.
1: Allora, io renderei obbligatorio comunque che chi prende la patente sappia guidare anche con il cambio manuale, mi sembra minimo, anche perché fai sempre a tempo poi, no, a passare all'automatico. Io l'ho avuto in un'auto, il cambio automatico, e sono uno dei pochi che poi è tornato indietro, perché un mio amico venditore di macchine, tra l'altro venditore di macchine brutta razza, lo dico, no, scherzo,
0: ora ti assumi le tue responsabilità.
1: Sì, no, ho tantissimi amici tra i venditori di auto, mi diceva: guarda, una volta che provi il cambio automatico non torni più indietro. Okay.
0: Ci sta.
1: Invece io sono tornato indietro per una motivazione economica. La macchina successiva mi hanno detto: vuoi il cambio automatico, costa, che ne so, 2000 euro in più, o cambio manuale?
0: Certo, quindi tu hai deciso di sceglierla manuale per motivi economici. Beh, è uguale, penso di avere l'unica smart manuale nel mondo.
1: Però,
0: è la mia.
1: Però a me piace, cioè, nel senso, io non mi sento impacciato con il cambio, cioè non dico: ma mi piacerebbe avere il cambio automatico, cioè non ne sento la mancanza. No,
0: a me piacerebbe molto avere il cambio automatico invece. Cioè non è una di quelle cose che dici: ah, che fatica, devo guidare, devo mettere le marce.
1: Comunque,
0: però un domani, quando cambierò macchina,
1: la sentenza finale è comunque questa: diteci che cambio avete e vi diremo che cervello avete, giusto?
0: Wow.
1: Diteci che cambio usate e noi vi diremo che cervello avete: più attivo, meno attivo, più reattivo, meno

0: magico italico romantico Summer Funk, Francesco Gabbani, canzone che abbiamo ascoltato.
1: È partito il messaggio.
0: Claudio, piano, piano, calmo. Va bene, fretta.
1: Partito il dito, finisci il tuo discorso, scusa.
0: Abbiamo detto per l'appunto che le persone che guidano il manuale sono più intelligenti, furbe, preparate. Abbiamo qua l'esempio, no? Il signor Claudio Chiari.
1: Ma non esagerare, preparate. No, abbiamo detto solamente che hanno il cervello più reattivo.
0: Lo sai che questo è maltrattamento sul lavoro, vero?
1: Ma non è vero, ma cosa dici? Sentiamo un messaggio, allora cambio manuale, cambio automatico, qui, vai.
2: Buongiorno number one, io allora sono Einstein, perché ho la Piaggio che ha la retromarcia separata dal cambio, quindi posso andare 4 avanti e 4 indietro. Ciao, buona estate, Marco da Valdivia.

0: strada e tra virgolette, anche se cambia manuale e mette la sesta, poi il cervello si disattiva perché poi non cambi più, vai sempre in sesta. Quindi non trovo giusta queste considerazioni. Ciao, Orso da Legnano.
1: Che comunque è quinta, non è
2: la
1: sesta.
2: Beh, c'è anche la sesta.
1: Vabbè, però la maggior parte delle macchine manuali arrivano fino alla quinta, dai.
2: Ma non è vero, la mia c'è la sesta.
1: Vabbè, la tua che è nuova, ok? Oppure l'avrei pagato un sacco di soldi, va bene?
2: Una Dacia Duster, tanti soldi, che cosa? Ma guarda che la sesta è abbastanza comune, sei rimasta
1: indietro. Una Dacia Duster con il motore della Porsche.
2: Ma io devo andare in onda con una così. Vabbè, dai, annuncia la canzone, dai. Annuncia.

0: da mezzogiorno, ma tra pochissimo ce ne andremo dritti dritti anche al parco acquatico Cavour. Fa un po' caldo, ci rinfreschiamo.
1: Sì, andiamo a salutare Stefano Federici, vediamo un po' come si è vestito oggi.
0: Addominale, costume, ciabatta, me lo immagino così.
1: Addominale, lui è abbastanza avanti con l'addominale, un po' glielo invidio. Tra poco ascoltiamo anche le previsioni del tempo, così diamo un'occhiata, dai, va bene? Ok, non devi fare così con la testa, devi dire una cosa.
0: Va bene, capo, sì, capo.
1: Ma che scemo.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara,
1: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: to the flow now. Sologenic,
1: photogenic, shoot. Radio number one, meteo.
2: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per questi giorni. Prosegue la quarta ondata di calore, i dati ancora non consentono di far luce sulla durata effettiva dell'evento. In effetti, nonostante l'incertezza, a lungo termine c'è una buona probabilità che la calura possa protrarsi fino almeno a Ferragosto, tenendo sotto scacco non solo l'Italia ma gran parte anche dell'Europa meridionale. Continueranno quindi le attuali caratteristiche a dominare anche le prossime giornate: caldo estremo e temporali di calore. Attenzione però, perché l'anticiclone verrà lambito dalle correnti atlantiche che interessano l'Europa centro-settentrionale, e quindi da venerdì soprattutto al nord potrebbero esserci alcuni temporali e dunque un abbassamento delle temperature. Le massime dovrebbero portarsi dagli attuali 34-39 gradi ai 30-35, quindi da domani. Speriamo insomma che si abbassino un po' le temperature. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
3: Siamo arrivati alle 11.

Facebook e chiaramente YouTube, chiocciola Radio Number One, dove è proprio lì che potrete andare a recuperare interviste inedite, curiosità, cose che vi siete persi in qualsiasi momento. Quindi vi consiglio proprio di andare a seguirci adesso, ora lo state facendo. Intanto in arrivo anche il disco di Tommaso Paradiso.

0: cari Coca-Cola, voci di Tommaso Paradiso, subito pronti per andare a farci un bel tuffo dove, Claudio?
1: Al Parco Cavour, a Valeggio sul Mincio. Stefano Federici, Stefano, ci sei?
2: Eccolo. Buongiorno, ci sono 33 gradi all'ombra, 37 quelli percepiti al sole. Buon mercoledì, buon 5 agosto. Ciao Virgi, ciao Claudio, siamo in diretta dal Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Vi ricordo che saremo live dalle 13 alle 15 anche con lo Zio Nasti e Summer One. Come state?
1: Io bene, ma stai leggendo?
2: No, no, non sto leggendo.
0: È un copione.
1: Ma stai un leggendo copione. Un copione, cosa che stai...
2: Quello che mi hai scritto tu ieri dicendo non puoi sbagliare, grazie.
0: No, ma lui è uno bravo, non è come noi.
1: Certo, no, ma è partito tutto diretto. Ma ascolta una cosa, ma come si svolge il pomeriggio lì al Parco Cavour?
2: Dopo la diretta c'è l'Acqua Gym alle 15 e dalle 15.30 alle 18 l'animazione con lo speaker che avete in onda adesso e il DJ Max Anselmi con Radio Number One. Protagonista ovviamente qui al Parco Cavour di Valeggio sul Mincio. Altre domande, Claudio?
1: Sì, c'è del materiale, quindi?
2: Sì, c'è la Valto davanti che sta facendo il video, si sta anche abbronzando perché c'è un sole che batte a chiodo. Sì. Hai messo la crema, tesoro? L'ha messa, perfetto. Figurati, poi c'è il mio amico Ivan, l'attore. La Valto, se volete raggiungere, la Valto, dimmi.
1: La Valto mette la 60, la 60 coprente.
0: Eh beh, giusto, no, io mi raccomando.
1: È bianca, ma sì.
0: Noi bianche, bionde, è meglio evitare
1: la Valto. Poi ha quel colorino lì bianco cadavere sicuramente.
2: Claudio, c'è il mio amico Ivan che c'ha un altro grado di protezione.
1: Sì.
3: 90.
0: ma esiste, voi scherzate, ma io fino ai 15-16 anni ho messo la crema 100, no?
1: Sì, ma io conosco Ivan, quindi quel 90 lì mi ha fatto venire i brividi. Va bene, dai, allora io vi auguro davvero una bellissima giornata, l'auguriamo anche a tutti i nostri ascoltatori, perché poi sai, a mezzogiorno ci collegheremo con l'IGV Club Santa Clara in Sardegna, no? Oggi pomeriggio al Parco Cavour, facciamo venire un po' le voglie ai nostri ascoltatori, giusto?
2: Esatto, dopo la Sardegna il Veneto, quindi ci sono più regioni collegate con Radio Number One e questa cosa mi strapiace. Vi aspetto in diretta dal Cavour.
1: Aspetta,
2: dalle 13 alle 15.
1: Ho ancora una domanda da farti.
2: Sì.
1: Io ho questo bigliettino qua, qual è il posto del mio ombrellone? Dov'è che devo andare?
0: Anche questa mattina
2: Virgi, Claudio lo sa perché glielo ho detto nel fuori onda, mi hanno scambiato più volte per il bagnino, sono venuti con i ticket. Qual è il mio ombrellone? Qual è? La mia seggiola.
1: Ma lo sai perché, Stefano?
2: No,
1: perché
2: non lo so.
1: Perché sei figo come un bagnino.
0: Vedi, infatti io come outfit poco fa ho detto sicuro è con l'addominale, il costume e la ciabatta infradito.
1: Certo, è super figo di Radio Number One. Ciao Ste, ciao a tutti gli amici.
2: Ciao Virgi, ciao Claudio, vi aspetto dalle 13 live dal Cavour.
1: Ciao.

0: che sia notte o che sia giorno. Il caldo.
1: Beh, assolutamente, assolutamente. Bisogna cercare l'ombra là dove c'è, per quello che in molte città stanno cominciando a togliere il pavé, l'asfalto e stanno piantando alberi. Perché ci vuole più ombra, ci vogliono più alberi. Però c'è anche la tecnologia che può aiutarci. Fra poco vi spieghiamo che cosa hanno inventato. In quale zona del mondo questa? No, possiamo scaricarla anche noi. Sì, sì. È un'app. Va bene, dai. Ok, siamo a posto così? Mandiamo.
0: Tra pochissimo.
1: C'è una grande canzone in arrivo?
0: Sì. Bravo.
1: Ah, va bene.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: servirà sempre di più se continuerà ad essere così torrida in generale l'estate, ma credo di sì, visto l'andazzo. Non è un problema solo in Italia, in generale in Europa,
1: sì,
0: quindi
1: nel
0: penso
1: mondo,
0: che ritornerà utile anche nelle prossime estati calde. Praticamente quest'app ti indica se esiste un percorso grazie a alberi, edifici, quant'altro, per arrivare alla tua destinazione percorrendo questa strada con più ombra possibile.
1: Bello, si chiama Shade Map e prova a risolvere insomma questo problema qua, calcolando insomma la posizione del sole, la posizione evidentemente anche di alberi e palazzi, per forza, in base appunto a edifici, alberi e rilievi, prova a dirti quali sono le zone più riparate. Carina però questa cosa qua,
0: Sì, no, anche perché ci stavo pensando in realtà ieri sera, comodo ovviamente quando ci sono giornate come queste andare appunto al lavoro in macchina, ti metti lì, aria condizionata e insomma sì, certo fa caldo anche in macchina sotto al sole, però comunque non sarà mai come camminare per arrivare alla stazione o quant'altro. Comunque può essere utile anche in questi casi, se magari non hai la possibilità di arrivare in un luogo con la macchina, o comunque sei in centro città ed è scomodissimo spostarsi e devi prendere per forza i mezzi di trasporto, ti può essere utile per non svenire mentre sei alla fermata del pullman.
1: Allora dobbiamo dire che non è una cosa in tempo reale, non è come Google Maps, cioè tu praticamente vai a vedere, simuli non so la passeggiata che devi fare per esempio, e quindi in base all'informazione che hai da Shade Map puoi organizzare la tua passeggiata o il tuo cammino nel modo più sicuro, cercando, non so, di avere già sul percorso la panchina all'ombra, la parte all'ombra. Quindi ecco, ripetiamo, non è proprio esattamente come Google Maps, perché sarebbe molto complicato dire ok, qui c'è l'albero, qua c'è l'ombra, in base alla posizione del sole.
0: No, certo, ci sono giornate più lunghe, giornate più corte, quindi
1: quello le capirà.
0: Esatto,
1: qui.
0: Sì, no. Sì. Si cambierà nel corso delle giornate comunque, sole.
1: Ma sai che
0: sarà,
1: vai, provo a scaricarla. Provo a vedere se funziona. Soprattutto in città può essere una cosa interessante, no?
0: Dove non c'è ombra.
1: No, ho capito, ma anche in città da qualche parte c'è l'ombra, no?
0: È sicuramente più difficile da trovare, quindi questo serve proprio a far sì che si possano trovare dei punti strategici per non dover stare sotto al sole per tutto il tragitto.
1: Ci sarà anche un'app del vento, sì, questa c'è, mi stavo collegando.

0: chiama Fix You, la canzone è quella dei Coldplay. L'appuntamento insieme a noi, Claudio e Virginia, ritorna domani a partire dalle ore 10, ma tra pochissimo Summer One direttamente dalla Sardegna, no?
1: Da Sardegna con gli amici dell'IGV Club. A domani, ciao!
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 12:02. Arrivano le news su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ben ritrovati da Denny Nardi. Vertice migranti, l'Unione Europea è compatta su Ceuta, promossa la gestione spagnola, ma resta il nodo dei controlli e dei rimpatri. I ministri degli interni europei riconoscono l'efficacia della risposta di Madrid alla crisi migratoria, tensioni però tra Spagna e Italia per la sospensione di Schengen. Milano, 13 auto coinvolte in un incendio, evacuato anche un albergo, è accaduto questa mattina in via Mauro Macchi all'altezza del civico 38, dove erano segnalate 3 auto in fiamme, ma quando i vigili del fuoco sono arrivati il rogo si era esteso a più vetture e a causa dei fumi 130 persone di uno star hotel sono state fatte uscire dalla struttura per poi rientrare successivamente. Bimba di 6 anni azzannata da un cane randagio, condizioni stabili. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata a Noi Cattaro. Subito soccorsa, è stata trasportata al policlinico di Bari, dove è in osservazione nel reparto di rianimazione. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina a Carrara in un'azienda del settore marmifero. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante le normali fasi di lavoro. All'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. Sul posto le forze dell'ordine e i tecnici della prevenzione dell'ASL che indagano sulla dinamica. Studente italiano di 15 anni in carcere da 72 giorni a Malta, arrestato per procurato allarme bomba a scuola. Il giovane vive in una cella in isolamento sotto sorveglianza. La famiglia, violati i trattati. Sofia, Bulgaria, Nazi Skin assaltano l'hotel con adolescenti ebrei italiani. Un gruppo di neonazi cerca anche di forzare l'ingresso. La comunità ebraica di Roma: ma i nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Europei di nuoto, Paltrinieri sul podio e bronzo nella 5 km. Ieri giornata trionfale per l'Italia. Chiara Pelacani conquista il quarto oro nel trampolino 3 metri, argento per Conte e Pelligra nel sincro dalla piattaforma, mentre Taddeucci e Caponi firmano oro e bronzo nella 10 km di fondo. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
8: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
9: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: colazione con i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, a voi che siete in spiaggia, a voi che siete in pausa pranzo, a voi che siete in auto, ma soprattutto a voi due, Chiara e Emanuela, buongiorno.
2: Ma buongiorno Claudio, bentrovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Number One e al magnifico pubblico di GV Santa Clara. Siamo ancora qui, pensa che disdetta, ancora al mare a divertirci, a fare il bagno, è una vitaccia.
3: Veramente, qualcuno deve pur farla. Buongiorno anche da parte mia, come va?
1: Io tutto a posto, insomma, ti ho visto, ti ho seguito stamattina, insomma, stai facendo un vero e proprio tour de force. Cosa farai dopo queste tre settimane? Scalerai l'Himalaya, Manuela?
3: Ma hai altre domande, tipo, interessanti così? Poi sono...

0: Quello.
1: Quindi siamo pronti con i nostri sondaggi, gli appuntamenti ormai di casa di IGV Santa Clara e la musica.
2: Squinzagliatemi come se non ci fosse un domani.
1: Vai, vai in giro, prendili, tirali fuori direttamente dall'acqua. Intanto c'è la musica di Radio Number One, Annalisa con Canzone Siva.
3: Più di così. I giorni più belli dell'anno.
4: IGV Club, IGV Club. Summer One. L'estate di Radio Number One. Quando

0: canzone estiva di Annalisa Perfetta su Radio Number One IGV Santa Clara, in diretta dalla Costa Smeralda tutti i giorni dalle 12 alle 13. Claudio, stavo pensando, si stanno disputando gli europei di nuoto a Parigi, anche nelle limpide e cristalline acque della Senna, e mi è venuto in mente quando Tamberi 2 anni fa perse la fede sventolando il tricolore, caduto nella Senna e mai più ritrovato, chiaramente.
1: È vero, chissà se Paltrinieri nuotando questa mattina e arrivando terzo nei 5.000 l'ha vista la fede, magari sul fondo. Difficile, difficile con quel colorino.
0: Ma no,
1: lì.
0: Ma no, perché dicevamo è pulita, è limpida, quindi come non ritrovare una fede a 2 anni di distanza? Capita di perdere oggetti preziosi, capita anche di perdere una schedina vincente di una qualche lotteria. È quello che è successo a questo signore di Bitonto.
1: Bitonto, allora, lui da anni giocava questa lotteria istantanea, sempre gli stessi numeri. Ve li diciamo perché è curioso, insomma, sono il 2, il 4, l'8, il 10 e il 51. Li ha giocati per tutta la vita e poi ogni tanto capita, ha vinto, insomma, ha trovato, insomma, una vittoria incredibile, 2 milioni di euro, ma c'è un ma, aveva già gettato per sbaglio questo biglietto nel secco per errore e quindi il sacco era già stato ritirato, era già finito in discarica, ma miracolosamente lo hanno recuperato. Una fortuna due volte, quindi, a vincere e a ritrovare il biglietto.
0: Hanno ripercorso a ritroso tutta la filiera di smaltimento dei rifiuti di Bari e circondario e hanno ritrovato questa schedina fortunata. Quindi la nostra mano deve fare una sorta di lost and found, cioè andare a cercare qui in spiaggia le storie di chi ha vinto qualcosa, di chi ha perso qualcosa e poi l'ha ritrovato, perché secondo me dalla riffa di Capodanno a salire tutti quanti abbiamo vinto qualcosina nella nostra vita, quindi lei deve intercettare, insomma, le vincite più fortunate di IGV Santa Clara.
1: Sto pensando, tu hai mai vinto qualche cosa?
0: Un uovo di Pasqua.
1: Nuova di Pasqua, carino, io classica lotteria, no? Dell'associazione sportiva, qualche biglietto magari per qualche parco acquatico, per la piscina, robine così piccoline, però roba importante mai, purtroppo.
0: No, no, neanche io, neanche io. Intanto che la Manu va in giro, noi ascoltiamo Michael Bublé, questa è It's a Beautiful Day.

0: E lo è davvero, un giorno meraviglioso anche qui GV Santa Clara Costa Smeralda con la Manu che sta raccogliendo testimonianze di vincite inaspettate, oggetti smarriti e poi ritrovati. Chi c'è con te, Manu?
1: Tra l'altro, cara Chiara, tu hai dei super fortunelli, perché sia io che Sergio La Bruna siamo abbastanza fortunati dal punto di vista dei gioca, vinci, gratta e vinci, super enalotto e cose così. Dopo ti raccontiamo, ma prima c'è Laura da Torino. Ciao Laura.
2: Ciao.
1: Allora, tu hai una particolarità, anche tu sei una bella fortunella.
2: Esatto, perché anche io qua ogni volta che compro un gratta e vinci, vinco sempre.
1: E sei data tipo una spiegazione per questa botta di fortuna?
2: Ma sicuramente avere un mindset sempre positivo attira cose positive.
1: Quindi basta pensare. Allora, io ho un amico in Canarias che si chiama Salomon, che ha la stessa tua fortuna. Cioè, tutte le volte che fa un gratta e vinci, lo vince. Sarebbe curioso mettervi insieme per capire se uno s'annulla con l'altro oppure se vincete una somma.
2: Dai, proviamo.
1: Dovrei venire in Canarias.
0: Oppure la prossima volta che vado

0: o la situazione più fortunata che avete vissuto giocando nella vostra vita. Avrete vinto almeno una piccola cosa in una lotteria? Scriveteci subito e poi, se vi va, fatevi già sotto con il messaggio dell'invidia alla fine del programma. Leggeremo o ascolteremo il più intrigante e il più cattivello.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One,
2: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: musica di Radio Number One, Talk to You, in diretta dalla Costa Smeralda e GV Santa Clara. Chissà che uno nuotando nelle acque pulite cristalline della Sardegna non trovi qualche oggetto prezioso. Perché stiamo parlando proprio di questo, oggetti smarriti, ritrovati, vincite particolari inaspettate. E allora Manu, con chi sei in compagnia?
1: Allora, volevo raccontarti un piccolo aneddoto in base a quello che hai detto. Allora, io uno dei primi giorni che ero qui ai GV Club ho perso un orecchino. Stefano Carboni, il nostro direttore, il giorno dopo va a fare il bagno, trova l'orecchino.
2: Vedi?
1: Appunto, per la serie botte di fortuna. Allora, bisogna fare attenzione sì a quelli molto fortunati con i gratta e vinci, ma bisogna fare attenzione anche a quelli molto portati per lo sport, tipo Riccardo, che ho qui vicino a me.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Allora, io non ho mai avuto la fortuna di vincere soldi o cose varie, purtroppo, però appunto sono stato qua un po' di tempo fa, 3-4 anni fa, e ho avuto la fortuna di vincere medaglie, coppe, in... modestamente solo quello ho vinto.
1: Che discipline sportive?
3: Ho giocato a calcetto, a tennis, ho fatto dei tornei di catamarano appunto e ho vinto queste cose.
1: Quindi lo dico a tutti gli ospiti di GV, se dovete partecipare a una gara con lui, il ragazzo è questo qui, si chiama Riccardo, non partecipate se c'è lui perché non c'è speranza.
0: Continuiamo a cercare il Lost and Found nella spiaggia di GV Santa Clara, lo facciamo con la musica di Radio Number One perché c'è Justin Bieber con Friends.

0: friends. Justin Bieber con Friends su Radio Number One. Claudio, io so che tu ogni giorno non vedi l'ora che arrivi il momento della freddura, perché c'è da morire da ridere, anche perché ci rinfreschiamo un pochino.
1: Sì, assolutamente, ma non dalle 12, addirittura da prima, da quando vado in onda alle 10 e dico sì. Non vedo l'ora che arrivi Fuego, giusto? Anche il nome mi sembra caratteristico.
0: Fuego, sì, Fuego, ma me lo scrive già dalla mattina su WhatsApp, Claudio, sì. Ma a che ora c'è oggi? Fuego, certo. Il momento è arrivato, ecco, sì,
2: falso come i soldi del Monopoli, Claudio. Di occhiare, guarda,
1: ma non è vero,
2: non già parole. Una standing ovation per Fuego e la sua freddura bollente.
3: Grazie, troppo buoni come di cioccolatini. Allora, incendio in una serra, panico. Oddio, a un certo punto una pianta. Si salvi a chi può.
0: No, è terrificante. Di male in peggio, meno male che ne sono rimaste due. Chiudiamolo qua a questo momento, Claudio. C'è Rosa.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Summer One, questo Radio Number One, collegati con l'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Allora abbiamo un messaggio per il nostro Fuego che ci sta ascoltando dalla spiaggia dopo la freddura. Ecco il messaggio.
2: Terribile, lapidatelo quello, tenetelo sott'acqua, mettetelo sotto la sabbia, fate qualcosa, fatelo sparire. Ciao Roberto.
1: Questi messaggi che arrivano da casa. Allora continuate a mandare i messaggi dell'invidia, se vi va, per i nostri amici che sono in spiaggia in questo momento, che ci ascoltano dalla Sardegna, e anche rispondendo al sondaggio del giorno, insomma quella volta che siete stati davvero molto molto fortunati. 393 444 0444.
3: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 10:41 in diretta da IGV Santa Clara Costa Smeralda. Questa è Radio Number One con Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou, il nostro Claudio Chiari. Vincite straordinarie che vengono raccontate anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, abbiamo una vincita in lire. Dunque torniamo indietro di qualche anno, ascoltiamo.
2: Ciao, io nel lontano 96, 95, 96 ho vinto una scommessa. Io premetto che non scommetto mai se non so di vincere. Ho vinto, non vi sto a spiegare la scommessa, ma ho vinto una notte all'Hotel de Paris di Monte Carlo. È stata una roba pazzesca, perché poi io sono una persona normalissima che non frequenta questo tipo di luoghi, e era tutto pagato, ma se volevo entrare dentro al casinò avevo un ingresso libero dove potevo fare quello che volevo, ma utilizzando ovviamente i miei soldi. E quindi ai tempi c'erano ancora le lire, io investii quelle 100.000 lire per giocare, non sapendo assolutamente nulla di gioco, e in casinò mi rimasero 2 o 3 gettoni e feci un tentativo proprio casuale per finire questi gettoni nelle slot, quelle giganti, quelle che puoi tirare anche con la manovella pesandoti sopra, e ho vinto 4 milioni delle vecchie lire. Direi che è meglio di così, se muore. Ciao.
1: 4 milioni, mamma mia ragazzi.
0: Io mi aspettavo che andasse a finire malissimo, invece scommessa vinta e poi anche alle slot machine quel che è. Abbiamo dei racconti anche qui dalla spiaggia, Manu.
3: Allora, la nostra amica avrebbe tutte le carte in regola per essere la campionessa del giorno, ma no, non è così, perché il campione ce l'ho io, si chiama Giacomo.
4: Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, sono Giacomo d'Alessandria.
3: Allora, cosa ha vinto Giacomo d'Alessandria?
4: Un viaggio alle Maldive per una persona.
3: E come hai fatto, si può dire?
4: Una lotteria. Cioè, tornando da un viaggio alle Maldive, siamo stati invitati da questo tour operator, lotteria, vinto il primo premio.
3: Bel culo. Però da sé, beh sì. Però da solo vuol dire che l'altra persona deve pagare.
4: Vabbè, ne vale la pena lo stesso comunque.
3: Comunque sì, è un bel regalo. Direi che lui è il campione. Cosa ne dite voi?
0: Sì, se la gioca con la nostra amica che abbiamo appena ascoltato. Direi due gran belle vincite e vittorie. Su Radio Number One, adesso The Black Keys con Lonely Boy.

0: Keys con Lonely Boy su Radio Number One, le 12.46. Siamo arrivati anche oggi all'altro appuntamento immancabile qui dai GV Santa Clara, il momento della dedica speciale. Sei in compagnia di chi, Manu?
1: Allora, sono in compagnia di Alfonso e Alessandra, che sono due genitori, sono di Napoli. Chi faccio parlare dei due? Ciao, benvenuti.
2: Benvenuto. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti. Alessandra, magari ve la ricordate, è Nash Ventura. L'abbiamo conosciuta l'altro giorno.
2: Bene, sì, non è andata bene la sventura, no.
1: Non ci sono giornate.
2: Oggi è una bellissima giornata, però, perché facciamo gli auguri a Sara, nostra figlia, che compie 16 anni, e gli auguriamo il meglio di questa vita, che cresce con me perché è unica, è speciale ed è bellissima, e l'amiamo tantissimo.
1: Che bello! E noi gli dedichiamo Elodie con Affari Spenti. Devi dire qualcosa, Alessandra?
3: Auguri, Sara!
1: È Nash Ventura, è Nash Ventura! Elodie!

0: gamba dondola.
1: Affari spenti, Elodie su Radio Number One. Un sacco di vincite importanti abbiamo raccolto dalle tutte queste testimonianze. Io sono ancora al palo col mio uovo di Pasqua vinto quando avevo 8 anni. Che cosa hai da raccontarmi, Claudio?
2: C'è qualcuno che ci fa ricordare che una volta c'era la schedina. Senti qui.
3: Beh, io allora non so se è stato fortuna, è stata fortuna, perché anni fa io e mio amico abbiamo giocato la schedina e abbiamo fatto, siccome avevamo messo delle doppie, abbiamo fatto una domenica 2-12 nella stessa schedina. Il problema è che i 12 quella domenica lì li hanno fatti praticamente tutti e abbiamo vinto tipo 10.000 lire o 12.000 lire.
2: Una fortuna dunque solo sfiorata. E va così, così.
1: Sarà stata una giornata particolarmente facile da azzeccare. Chissà quali partite c'erano. Su Radio Number One ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorri Scusa Lo Siento.

0: notte dei pinguini tattici nucleari, giunge il momento dei saluti, anche per oggi è andata.
1: Esatto, e dei ringraziamenti a Stefano Carboni, a Sergio Labruna, a Luca, Claudio Chiari, Chiara
0: lei?
1: Oh, no, è letale, eh? Non ci riesce nessuno!
0: Prova con tre tigri contro tre tigri.
1: Tre tigri contro tre tigri. Chiara, Papa, Nicolao!
0: Emanuela Doriani! Claudio, noi ci ritroviamo domani!
2: Domani,
1: che
2: piccolo,
1: fa anche rima!
2: Piccolo messaggio dell'invidia, che poi dell'invidia aggiunto. Non è. Stefania da Milano dice: perché chiedete il messaggio dell'invidia? Io vi voglio troppo bene e non provo invidia per voi. Pace sia, ragazzi! Pace sia! Pace sia!
1: Vogliamo bene anche noi!
0: Perché anche noi torneremo dalle vacanze e anche lei a un certo punto andrà. E noi non la invidieremo.
2: A domani, ciao!
1: Ciao! Ciao! I giorni più belli
3: dell'anno. Age of the Club, Age of the Club. Summer One. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: number one, Luna in punto. Ci fermiamo un attimo per le notizie e poi torniamo.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
6: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, è interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
5: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
7: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capito la parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri, il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo e c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
5: Ed è tutto, a più tardi.
8: IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: Quasi a tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
11: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
12: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
13: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
14: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
15: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
13: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
16: Summer One,
17: l'estate di Radio Number One, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minho.

0: tutti, eccoci tornati, perché durante la mattinata ci siamo collegati con Claudio e Virginia. Siamo in diretta dal parco acquatico Cavour in Veneto, in provincia di Verona, a Valeggio sul Mincio. Com'è la situazione invece in Lombardia, caro zio Nasti? Com'è questa canicola?
1: Non me

0: vedi come va? Ma io vengo a prenderti di persona, vengo a prenderti. Senti
1: perché
0: un po'.
1: Tecnicamente le persone in acqua stanno meglio del sottoscritto. Tu hai l'aria condizionata, loro invece hanno l'acqua che bagna i loro splendidi corpi. Quindi prendiamo la linea dal Cavour, 2 ore con Summer One, con Stefano Federici e con lo zio Nasti, pronti per tuffarvi con noi nella nostra programmazione. Punto di domanda, cosa abbiamo come primo disco di oggi?
0: Abbiamo un discone, uno di quelli più belli di questa estate 2026. Allora si parte con Gaia, Bossa Nostra.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: Gaia Bossa Nostra su Radio Number One, estate che guarda sta prendendo una piega, specialmente per Federici che è al parco acquatico Cavour, sì. Coi piedini nell'acqua, immagino.
1: Sta prendendo una caldissima piega, la temperatura supera i 36 gradi, quella percepita al sole, siamo intorno ai 38-39, quindi si sta bene a mollo. Io sono in compagnia del piccolo Francesco dalla provincia di Milano. Ciao Francesco, buon pomeriggio, ascoltatore di Radio Number One, come la nonna che è rimasta a casa.
2: Ciao nonna!
1: Come si chiama la nonna?
2: Rita.
1: Rita, da Milano, che sicuramente ti starà ascoltando. Vuoi lanciare un messaggio così d'amore alla nonna? Gli vuoi bene?
2: Ciao nonna, io qua sto bene e spero anche te.
1: Perfetto, quindi salutiamo la nonna, salutiamo anche il piccolo Francesco. C'è un altro compleanno da festeggiare, siamo in provincia di Bergamo. Questa volta c'è lo zio dello chef Fabio, che compie gli anni, sono 69 anni oggi, quindi salutiamo dal parco acquatico Cavour lo zio Salvatore, augurando a lui il meglio. Augurissimi!
3: Auguri!
1: Auguri Salvatore! Zio Nasti,
0: sì.
1: Come stai tu invece? Quando compi gli anni?
0: Bene,
1: quando è il tuo giorno?
0: No, a me è a 7 di novembre, quindi io sono
1: 7 di novembre, sì, ci arriveremo.
0: Sì. Io arrivo dopo Halloween, ci sarà un perché. Vabbè, torniamo a te che sei in un parco acquatico stupendo, che sei con i piedini in ammollo, un po' di sabbia, soprattutto con i cocktail, con i gelati e così con un sacco di gioventù, perché immagino che ci siano un sacco di giovani che hanno finito la scuola e quindi stanno lì a sì, popolare il parco.
1: Esatto, ma tu hai messo delle telecamere per spiare il movimento del parco acquatico oppure l'hai tirata a casa e l'hai azzeccata pieno?
0: No, l'ho azzeccata perché anni e anni e anni di esperienze nei parchi acquatici sulle spiagge, so che durante l'estate sì, noi diciamo a over 20-25, ti piace noi over 25?
1: Sì, noi over, stra over.
0: Con ottimismo. Sì. Noi dobbiamo comunque lavorare, ti puoi permettere ogni tanto di fare una gitarella, invece loro tutta l'estate ce l'hanno libera.
1: Esatto, tu hai detto una parola saggia, noi over 25, invece io ti racconto una cosa, anzi approfondiremo magari questa notizia tra poco, parleremo della generazione Z, che è la generazione con il più alto tasso di single degli ultimi anni, quindi tra poco approfondiremo anche questa notizia qui al Cavour.
0: Va benissimo, sono proprio curioso di sapere sta cosa, perché secondo me è vera, verissima. Intanto ci ascoltiamo Nat James con il nuovo, si intitola The Man.

0: Stefano Federici, beh, virtualmente dai, un tuffetto.
1: Vi accompagno io nella fantastica acqua di Palma Beach, siamo in diretta dal parco acquatico Cavour e ti dicevo prima che la generazione Z risulta essere una generazione che non ha intenzione di impegnarsi, quindi ti chiedo a quale età tu hai avuto la prima fidanzata, zio?
0: Wow, credo 14 anni, così.
1: Pazzesco, 14 anni, eri già avanti.
0: Perché tu scusa, cioè, no adesso sempre io, ma te invece?
1: 13.
0: Allora, fai quello che io. Sì, dai, comunque erano quella l'età, 13-14 anni, la prima fidanzatina, tra virgolette, ufficiale, anche se io già. Sì,
1: te l'ho chiesto, caro Nasti, perché guardando i dati demografici e sociali, i dati contemporanei, il verdetto parla chiaro: la generazione Z è una delle generazioni più single dell'ultimo periodo storico. E c'è stata un'indagine fatta da YouGov alcuni mesi fa, ed è risultato che il 50% dei giovani tra i 18 e i 34 anni in Europa vive praticamente una situationship anziché una storia d'amore tradizionale. Quindi, sì, mi quasi fidanzo, però sei libera di fare quello che vuoi quando io magari non ci sono. Oppure, se io non ci sono, non preoccuparti, ti dico che sono andato a giocare a calcetto e magari invece.
0: Ehi.
1: Preso
0: allora, promiscuità.
1: Ecco, bravo, no, così. Bravo, hai azzeccato il tutto.
0: Ma secondo te internet e i social c'entreranno qualcosa?
1: Sì, ma giusto, i maggiori così, responsabili, eh? Ma anche alcuni programmi televisivi in cui le coppie hanno delle esterne, magari il martedì con una, il giovedì con un'altra, il sabato con un'altra, quindi poi tutti si sentono così motivati ad

0: Nico Santos, all time high. Vacanze di quanto? Di 2 giorni, 8 giorni, 2 mesi? Diccelo tu, vate.
1: Diciamo che gli esperti, almeno la scienza, dice che il nostro corpo e la nostra mente necessitano, secondo questa ricerca, di almeno 8 giorni di vacanza quando si è stressati, per poi tornare al lavoro carichi. Però abbiamo delle ragazze presenti qui al Cavour che giustamente dicono: no, 8 giorni sono pochi, giusto?
2: Sì, sono pochi.
1: Quanti giorni, bravo, quanti giorni servono?
0: Ha ragione.
1: Si fa ridere perché lei
0: cosa.
1: Non ne fa 8, ne fa 80, giusto?
2: Sì, sì. 15 giorni, secondo me, belli pieni.
1: 15 giorni belli pieni. Lei è tua sorella? Quanti giorni servono a te per tornare carica al lavoro?
2: Anche di più. Sì, sì. Più di 15 giorni.
1: Quindi facciamo 21 giorni, 3 settimane. Quindi dal reparto sabbia mi sposto, caro Nasti, al reparto acqua. Abbiamo altre 2 ragazze da intervistare. Quanti giorni servirebbero per tornare dopo le vacanze belli carichi al lavoro?
3: Almeno 10 giorni.
1: Almeno 10 giorni per lei?
3: Uno ben organizzato.
1: Un solo giorno? Ma la scienza dice no, non basta per staccare la spina. Almeno 8. Lei fa quanti mesi?
3: 2 mesi di vacanza.
1: 2 mesi di vacanza. Oh, no, è passata finalmente. Da un giorno a 2 mesi.
0: Basta.
1: Voleva far bella figura all'inizio, poi no. 2 mesi di vacanza si fa la signora, hai capito?
0: Fa benissimo. Io direi che è lei l'esempio da seguire, mica gli altri. Un giorno, ma che è sta crucca, sta canovista? Ma che si fa? Buttala fuori dal parco, subito, a casa, a lavorare.
1: Torniamo tra poco e torneremo naturalmente a parlare di scienza e sicuramente di giorni di vacanza indispensabili per staccare la spina.
4: Summer One, l'estate di Radio Number One.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
6: Egivo Club.
5: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
7: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'Egivo Club Santa Clara.
5: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
7: Dal 3 al 7 agosto, Manuela Doriani e Chiara Papanicolaou ti aspettano in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'Egivo Club Santa Clara.
5: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Dei giorni più belli.

0: La strana coppia formata da Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It, un po' come noi due, come
1: Zio
0: Nasty e Stefano Federici, la strana coppia, però sono amici da sempre loro, visto che nel siamo, video carino.
1: Anche noi più o meno siamo amici da sempre, dai, ci eravamo beccati in Val Camonica in quella serata, ci siamo dati un 5, poi ci siamo ritrovati 10 anni dopo.
0: Ma
1: però
0: ti rendi conto come si dice il mondo è piccolo?
1: Quanti giri immensi fanno speaker e vocalist,
0: Antonello Venditti.
1: Comunque sappi che questa canzone di Martin Garrix, poi cantata Ed Sheeran, restò chiusa in un cassettino per alcuni anni e poi in quest'estate hanno deciso di licenziarla. Si dice così, tu che sei tecnico, no, della musica?
0: Sì, di licenziarla, di dare l'approvazione per poi pubblicarla sui vari siti nonché store digitali. Ma cosa mi fai dire? Io voglio sapere questa cosa delle vacanze. Da dove hai preso quell'articolo e voglio sapere se esattamente, perché poi è una sfumatura, in un anno di lavoro dicono che bastano 8 giorni di vacanza?
1: Bastano 8 giorni per rilassare corpo e mente, però ti dicono anche che il relax non è automatico, perché corpo e mente hanno bisogno di rallentare gradualmente, e puoi farlo tipo immergendoti in un'attività coinvolgente che aiuterebbe a dimenticare il lavoro che fai. Tipo stasera quando vai a casa, se ti immergi per alcuni giorni in un'attività coinvolgente, potresti anche dimenticare di essere speaker. Poi la natura ha un effetto rigenerante potentissimo, anche senza andare lontano, tipo passeggiate nei boschi per 7, 8, 9 giorni aiutano sicuramente corpo e mente a rigenerarsi. E infine la qualità della compagnia, cioè chi porti magari in vacanza con te, influisce anche sul benessere più della quantità di giorni. Se tu porti una persona che ti fa divertire, magari ne servono anche 2-3 in meno.
0: Ah, quindi qui attenzione, si fanno le nomination in radio, vediamo quali sono i più accreditati per essere, come dire, portati
1: chi
0: in vacanza.
1: Porteresti? Chi ti porteresti in vacanza di Radio Number One?
0: No, questa è difficile, perché qui ti crei immediatamente dei nemici.
1: Dei nemici.
0: Quindi...
1: Sì, dai, sparo un nome,
0: ma
1: zio.
0: Sai
1: uno.
0: Che mi fa, devo dire, mi sento il coltello dietro la schiena, Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Brumbrum Ferrari.
0: È il mio socio, scusa.
1: Andrea Brumbrum Ferrari, sì, secondo me tutti lo porterebbero in vacanza, Brumbrum, perché dove lo porti sta.
0: Ti
1: però non devi portarlo quando gioca la Cremonese, altrimenti non ci verrà mai.
0: Impazzisce. Beh, un altro per esempio che è un compagnone potrebbe essere Claudio Chiari.
1: Sì, anche lui. Porti un pallone da beach e lui ti sta lì al campo 24 ore su 24.
0: Allora,
1: io ci penso un attimo e poi te lo dico dopo.
0: Esatto, io vorrei sapere da te. C'è Pat Romano che mi sta messaggiando, sì. Non so per quale motivo.
1: Perché vorrebbe essere lui il candidato.
0: Non lo so. Tra poco tocca a te, perché io mi sono sbilanciato abbastanza, quindi
1: ci penso e te lo dico tra poco.
0: Bene. Intanto ci ascoltiamo uno che a me piace tantissimo. Lui è tedesco con i baffettini quasi come i miei. Purple Disco Machine con questa che era Honey.

0: anche a Federici, così in generale.
1: Dua Topa, sì.
0: Dua Lipa. Dico, è arrivato il momento che stavamo aspettando, dove Federici si deve sporgere per cadere dal parapetto. Prego.
1: Sì. Potendo attingere dallo staff di Radio Number One, chi portereste in vacanza con voi? Intanto pensateci. Io ne ho presi tre. Fabiana per portarla in montagna. Luchino, se avessi una vacanza al mare. Nasti sul lago di Garda, perché è il boss.
0: Allora, io non entro nel merito, però tu hai fatto una selezione a parte lo zio qui sul lago di Garda e ci sta, ok? Ma Fabiana per portarla in montagna.
1: Sì, perché lei comunque è appassionata, secondo me, di passeggiate alpine, orsi, camosci, stare lì con lei a vedere il panorama, non le direi di no. Luchino al mare, perché Luchino con la sua pashmina è molto, molto marittimo, mentre dal lago di Garda direi Nasti, perché conosce tutti i posti cool.
0: Io immagino Luchino al mare che ti porta
1: in
0: fuori
1: moto,
0: la sera.
1: Esatto. In moto al mare con Luchino.
0: Torni
1: bellissimo.
0: Tre giorni dopo come... come in certi film con un tatuaggio sul collo, un dente in meno. No, nel senso che Luchino.
1: Una notte da leoni 4.
0: Esatto, una notte da leoni con Luchino. Ti piace?
1: Però sai che... Sì, mi piace, però è un bell'argomento. Amici e amiche di Summer One, potendo attingere dallo staff della vostra radio preferita, quindi dallo staff di Radio Number One, chi portereste con voi in vacanza? Pensate agli speaker, chi portereste con voi?
0: Mi piace un sacco, allora messaggiate 393-444-0444. Torniamo tra poco.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Dion con Physical, la grande canzone su Radio Number One. E che grande canzone, mi è quasi venuta voglia di fare anche ginnastica.
1: Dico la verità.
2: No, tra pochissimo, a proposito di ginnastica, ci sarà la nostra Kelly du Brasil. Oi oi
3: oi oi oi, bom dia, boa tarde.
0: Oi oi oi oi oi,
3: tudo bem?
0: Tudo bem, estou muito bem, com ar condicionado.
3: Oh, wow. Allora ti aspetto qui al Parco Cavour.
2: Tra pochissimo l'appuntamento da non perdere con Kelly. Oi oi, l'animazione naturalmente, fit dance, tutti in acqua per ballare. Stavo parlando di vacanze. Kelly, se tu potessi scegliere qualcuno di Radio Number One da portare in vacanza, chi porteresti con te? Così, domanda a bruciapelo.
3: E Stefano!
2: Grazie tesoro! Mua! Grazie, grazie.
0: Ma guarda, era, sembrava più falso di un festival presentato,
2: no,
0: da Pippo
2: no.
0: Baudo. No, lo dico così e qui lo nego.
2: Ivan, siamo falsi secondo te?
4: Assolutamente no.
2: Grazie,
0: no,
2: grazie.
0: Mai, mai, si dica. Io invece ho ricevuto un sacco di messaggi. Tanti andrebbero in vacanza con la combriccola del mattino, perché fanno,
2: sì,
0: ridere,
2: sì,
0: farebbero delle belle figure, nel senso ironico, e quindi zero noia assicurata. Per esempio Fausto, da Bienno, provincia di Brescia. Altri invece, tipo Sibilla, andrebbe con Lilli per condividere i libri. Poi c'è quest'altro amico che andrebbe in vacanza con te, pensa addirittura. Ci sono persone che verrebbero in vacanza,
2: grazie,
0: con te.
2: Grazie.
0: Altri addirittura con Andrea Brumbrum Ferrari, perché è preparato e preciso e sa sempre dello sport e di tutto. Cioè, ce n'è per tutti i gusti qua, ragazzi.
2: Va bene, ringraziamo naturalmente per aver partecipato a questo piccolo sondaggio, ripeto, potendo attingere dallo staff di Radio Number One chi portereste in vacanza con voi. 393-444-0444.
0: Ecco, io intanto sai cosa faccio? Vado in vacanza con... anzi, non vado in vacanza, esco con Noemi che mi chiede tu cosa fai questa sera. Stare con...

0: Maroon 5 con Sugar. E allora c'è un, come dire, un sondaggio in corso su quali speaker portereste in vacanza di Radio Number One. Caro Federici,
1: mi dica, sono tutto orecchie.
0: Sai chi c'è in grande risalita?
1: Aspetta, Luchino.
0: No.
1: Gabbro.
0: No. Cioè, Gabbro è stato votato, ma ce n'è una.
1: Claudio Chia. Una. Liliana c'è... Russo.
0: No.
1: Virginia.
0: Bravo, la Virgi, ragazzi. Sta raccogliendo tantissimi consensi. E dietro a ruota c'è anche Agnese.
1: Anche Agnese.
0: Devo dire, allora, guarda.
1: Secondo me Agnese è più da New York, mentre Virginia è più da Sharm El Sheikh.
0: Ah, tu mi vai, cioè tu sceglieresti gli speaker da portare in vacanza con te, sì, in base alla, sì, destinazione.
1: Te l'ho detto, in montagna Fabiana, Luchino al mare, sul lago il nostro zio Nasti, perché è un po' il boss del lago.
0: Ma
1: di Garda.
0: Allora, facciamo un consiglio al contrario: per portare in vacanza te invece, dove dovremmo andare? Parte
1: al mare.
0: In
1: Egitto sempre,
0: Egitto,
1: comunque.
0: Senza dubbio.
1: Da febbraio, marzo in poi io ci sono. Gennaio no, perché fa un po' freschino. Però io ti direi che lo zio Nasti, confermo, sul lago, poi gli altri, Fabiano in montagna, Luchino al mare. Brum brum te lo lascio, perché lui comunque lo porterei ovunque, ma l'hai già scelto tu. Liliana è più da maca con i libri, Agnese secondo me più da New York, come ti dicevo la Virgi è un pochino più da Sharm El Sheikh, Alvise da Sicilia.
0: Oh, vedi per esempio un Alvise che ti può far da cicerone, ti racconta, poi io lo vedo bene.
1: Lo vedo un Alvise nella valle dei templi di Agrigento a spiegarti un po' tutto.
0: E su questa immagine chiuderei anche questa seconda ora assieme. Tra poco parte anche la terza ora dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio con Stefano Federici. Dai, ci fermiamo un attimo, poi torniamo, quindi stateci lì.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One,
3: in diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: torneremo tra pochissimo.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
5: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta d'attivazione delle clausole di salvaguardia. L'Italia ha intenzione di chiedere il massimo della flessibilità sui rincari energetici, fissando invece allo 0,9 del PIL lo scostamento per le spese di difesa. Nuova strage a Kiev, almeno 17 morti e una cinquantina di feriti nel massiccio attacco di Mosca nella notte. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha annunciato nuove risorse destinate a Kiev. Napoli ha trovato l'accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore al Monaldi. Siamo pienamente soddisfatti, commenta il legale della famiglia. Ancora un morto sul lavoro a Carrara, un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili soccorsi, in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Azzurri protagonisti agli europei di nuoto di Parigi, stamattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci, stasera nei tuffi finale del trampolino da 3 metri uomini e sincromisto dalla piattaforma. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

po' di ginnastica e quindi si è scollegato. Torneremo domani da quelle parti, quindi in provincia di Verona, e adesso invece ci facciamo qualche chiacchierata insieme, per esempio su vacanze che hanno preso una piega diversa da quella che vi aspettavate. È successo pochi giorni fa nelle Filippine, dove questa turista è arrivata lì, ha seguito il navigatore come facciamo praticamente tutti per raggiungere la meta, convinta di essere arrivata al suo albergo, in realtà aveva raggiunto un carcere femminile. E non è proprio la stessa cosa. Oddio, alcune vacanze diventano un po' un carcere, però non era quello sicuramente lo scopo della vacanza. Comunque, per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene. Le guardie, divertite anche dall'equivoco, l'hanno aiutata a trovare la struttura che lei aveva preparato, e il video, come ormai accade sempre, è diventato virale sui social, e quindi insomma si può pensare ad una vacanza andata bene. Ma non sempre fa questa fine la vacanza, anzi delle volte prende una piega che non ci aspettavamo, può essere nel bene o nel male. Mi raccontate di qualche vacanza che ha preso una piega un po' diversa, dove eravate diretti, dove invece siete finiti, con chi eravate, insomma un po' così, visto che siamo in questi giorni dove chi può più o meno si fa vacanza. Raccontatemelo al 393 444 0444.

diciamo dall'altra parte del mondo, però divertente da una parte, ma anche spunto naturista. Arrivata nelle Filippine, ha seguito il navigatore, invece di arrivare all'albergo è arrivata in un carcere femminile. Poi per fortuna, insomma, quelli del carcere l'hanno aiutata a trovare la struttura giusta, però questa cosa è diventata virale, quindi era un po' uno spunto. Sono arrivati un sacco di messaggi e direi che c'è chi ha avuto tanta fortuna, chi ne ha avuta un po' di meno, però cose che capitano, cose da vacanza, come si direbbe. Giacinto da Bondone, provincia di Trento. Estate di 4 anni fa, dovevamo andare in Provenza con 3 amici per un tour rilassante, campi di lavanda, eccetera eccetera. Bello, già la fotografia, la cartolina mi piace molto. A metà strada la macchina ci molla vicino a un paesino sperduto sulle Alpi francesi. Niente meccanici aperti per 3 giorni. Alla fine abbiamo campeggiato nel giardino di un casaro che ci ha sfamati. Formaggi, vini, eccetera, eccetera. È diventata una delle vacanze più divertenti di sempre. Posso dirlo in francese? Ma che cul! Cioè, dai, ragazzi, perché poteva finire molto peggio, no? Te rimani lì in mezzo a nulla, magari non prendeva neanche il telefonino, invece no, poi ti vai a fare 3 giorni di campeggio, tra virgolette, poi con i vini in quella zona lì, i formaggi, lasciamo perdere perché mi piace molto l'idea. Poi invece c'è chi è andato in Grecia. Ottavia da Bossolasco, provincia di Cuneo, e in pratica sono andati in Grecia col fidanzato, loro due vanno in questo resort e poi poco dopo il loro arrivo manca la corrente per 4 giorni e quindi lume di candela forzato, carte da gioco, telefonini che non andavano, non potevano essere ricaricati, e poi hanno fatto amicizia con le altre persone ed è stata una bellissima vacanza. Ecco, diciamo che in questo caso forse non è andata benissimo, però l'avete presa bene, quindi siete riusciti a trasformare una sfiga pazzesca in qualcosa di positivo, perché poi diventa una vacanza diversa, alla fine col caldo che fa, l'acqua comunque ti fai una doccia anche se un po' più freschetta, e quello è un problema risolto, e tutto il resto, forse stare 3 giorni senza corrente, detto fra noi, male male non fa. Continuate a raccontarmi le vostre vacanze fuori programma, intanto ascoltiamo Sabrina Carpenter.

0: Where Is My Husband. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo. Statemi lì.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Stiamo parlando di vacanze fuori programma, o meglio di vacanze che dovevano avere una bella linea, un bel programma, e poi per qualche caso strano della vita le cose non vanno esattamente così. Tra poco torneremo con i vostri messaggi, intanto continuate a mandarne 393-444-0444. Ma un consiglio: qualsiasi vacanza decidiate di fare, portateci con voi, scaricate la nostra app, quella di Radio Number One, così ovunque voi siate, in giro per il mondo ma anche sulla luna, potete ascoltarci, perché no?

Pricale, che insomma, che dir si voglia, io non entro nel merito degli accenti quando non li mettete. Provincia di Imperia. Io e mio fratello eravamo diretti ad un festival rock in Germania. Dovevamo stare in tenda, abbiamo sbagliato clamorosamente uscita e no, vi siete trovati in Austria? Cioè, non so dove fosse quel festival, ma sì, diciamo che Germania e Austria, sì, però avete sbagliato tanto. Insomma,

tradizionali, insomma, una situazione del genere, alla fine hanno optato per rimanere lì perché si erano fermati per chiedere informazioni e ci sono rimasti. Hanno detto che hanno trovato talmente un bel clima, un bel ambiente. Ha detto alla fine del messaggio, dice, il Festival Rock non l'abbiamo mai visto. È così che nascono le cose belle, se ci pensi, mica ti devi programmare tutto. Poi andiamo da, che bel nome, Celeste, da Orta a San Giulio, provincia di Novara. Partita da sola per un weekend di totale solitudine, trekking in montagna per staccare da tutti. Primo giorno mi perdo su un sentiero e vengo salvata da un gruppo di pensionati veneti. E qua io ne conosco tanti e sono una bella compagnia. E alla fine, salvata da questi gitanti veneti, l'hanno praticamente adottata e ha passato 3 giorni con loro a fare tavolate, a ridere e a bere, e soprattutto a bere, perché se vai con degli amici di quelle parti lì si beve, ci si diverte. Quindi addio meditazione, ma che spasso, mi sembra un'alternativa più che, beh, è una meditazione anche quella in qualche modo, no? Dai, continuate a messaggiare, intanto torniamo alla musica, c'è Sia con Gimme Love.

0: forse ci fermiamo un attimo, poi vi porto con degli ascoltatori di Radio Number One, prima in Croazia e poi a Parigi. Statemi lì.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Stevie Wonder, Sir Duke, dal 1976, la grande canzone, che grande canzone. Poi io mi ripeto, sì, in questo caso lo so che mi ripeto e lo faccio volentieri, perché questo pezzo arriva da un album che si intitola Songs in the Key of Life, che non potete non avere. Se amate la musica, questo è proprio, come altri, diciamo pochi altri, album da avere a casa, perché se domani mattina scendesse un extraterrestre e ci chiedesse: ma mi spieghi la musica sul pianeta Terra? Questo è uno dei modi per spiegarglielo meglio. Ti piace come uscita? Vabbè, tra l'altro era un album uscito come tributo a Duke Ellington, un nome così, che era morto qualche anno prima, e quindi giustamente questo ragazzetto, questo giovane, è vero? Questo Stevie Wonder fece quest'album che è un pezzo di storia della musica. Torniamo a noi, perché stavamo parlando di vacanze andate in maniera un po' diversa da come le avevamo programmate, e andiamo da Severino da Zavattarello, provincia di Pavia. Qualche anno fa, con due amici, per una settimana di campeggio itinerante siamo andati in Croazia. Peccato che al secondo giorno la tenda ci vola letteralmente via per colpa di una bufera e siamo rimasti senza un tetto, e in pratica ci siamo stati accolti da una famiglia vicino al porto, facevano i pescatori, e ci hanno ospitato nel garage e abbiamo fatto lì tutta la settimana. Comunque è stata una bella esperienza. Beh, insomma, diciamo che non so se voi avete mai campeggiato, e a me è capitata una cosa simile una volta in un campeggio ad Ibiza. Rimanere senza tenda non è il massimo, perché proprio ti trovi, dice, adesso dove vado a dormire, e cerchi un po' di capire. Poi vi avevo detto che vi avevo promesso di portarvi a Parigi, dove invece c'è andata, fammi vedere dove era, l'ho perso. C'era un Parigi, eccola qui, Dori, da Zoldo Alto, provincia di Praticamente è andata a Parigi con il suo ex storico, erano andati lì per fare il classico weekend romantico. Il problema è che sono arrivati in albergo e l'albergo non era prenotato, e quindi hanno dovuto girare quasi tutto il giorno per trovarne un altro. Bene, c'è stato un piccolissimo problema, che pioveva che Dio la mandava, e quindi hanno passato tutto il giorno a camminare chilometri a Parigi sotto l'acqua. Non mi è scritto in che stagione avete fatto sta cosa, perché cambia tutto. Se eravate d'inverno, a Parigi fa tanto freddo, e quindi... Vabbè, non mi ha scritto poi alla fine se è stata una cosa romantica. È bello, Parigi, la Sena, le Champs-Élysées, la Tour Eiffel, Michel Platini, Va bene, dai, torniamo alla nostra musica invece, perché tra poco ci salutiamo. Prima però è un giro.

0: pausa con Magnetic su Radio Number One. È proprio tutto per quel che mi riguarda, vi lascio in ottima compagnia perché arriva la Lilly, mentre io torno domani dalle 14, naturalmente collegandomi con il Parco Cavour di Valeggio sul Mincio, dove mi aspetterà Stefano Federici. Dallo Zio Nasty è proprio tutto, vi auguro una bellissima serata, ci sentiamo domani. Pronti? Partenza? Bye!
1: Summer One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
5: Forte condanna dall'Unione Europea per gli attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, causando almeno 17 morti. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia nuove risorse per Kiev per 1,4 miliardi di euro. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto a un aereo da trasporto ucraino. Un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Il caso della 36enne trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. È stato fermato l'ex compagno della donna con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Italia ancora nella morsa del caldo, domani saranno 27 su 27 monitorate le città bollino rosso, in 8 regioni del centro-sud, allerta gialla per il maltempo. Adesso è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, ha annunciato il presidente federale Malagò. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
7: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
11: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
12: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
10: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
13: Summer One. L'estate di Radio Number One.
0: Summer One continua, io sono Lilli con voi fino alle 19 con tanta musica, un po' di chiacchiere e tanta acqua che fa un caldo dell'accidente anche oggi. Ma voi, ce l'avete un rifugio anticaldo? Io vorrei salutare tutti i rifugi di Lombardia, ma non solo, tutti i posti dove c'è un po' di fresco in questo momento, perché veramente voi ce l'avete un pezzettino d'ombra dove rifugiarvi? Poi ne parliamo. Sapete che a Roma oggi nevica? Poi vi spiego,
13: Summer One.
9: L'estate di Radio Number One.

A Radio La Meruana, benvenuti a bordo. Ciao Lilli, oggi si suda anche solo battendo le palpebre. Se mi cercate, mi sono trasferito nel reparto surgelati del supermercato. Sai che è una bella idea? Andare al supermercato dopo dove c'è il freezer, non è male, non è male. Intanto, perché vi ho detto che a Roma oggi c'è la neve? Oggi 5 agosto, perché proprio oggi torna uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate romana, la rievocazione del miracolo della Madonna della Neve davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Secondo la tradizione, nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 358 d.C., una nevicata in piena estate indicò il luogo dove sarebbe sorta appunto la Basilica, e quindi oggi grandi festeggiamenti, e per festeggiare, per ricordare quel periodo, lanciano praticamente questa neve su tutta la piazza davanti alla Basilica, e sembra che nevichi, ma è bellissimo, è bellissimo.

Nel Summer One di Radio Number One, Fulminacci con Maledetto Me. Io non ho nelle mie corde, devo dire, l'invidia, cari ascoltatori, ma quando vedo certe fotografie che mi state inviando non posso non provare questa cosa. C'è chi scrive: sto andando qui, Maniva, Brescia. A parte che il Maniva è bellissimo, ma bella anche questa casa. Intorno solo alberi, verde, relax, che meraviglia, che meraviglia. Bravi, il mio condizionatore sta chiedendo pietà e chiede anche i sindacati: mandate aiuti o almeno un ventilatore extra, ciao da Carlo. E poi, livello di caldo attuale, sto guardando con lussuria il cubetto di ghiaccio nel mio bicchiere. Oscar da Livigno, ciao Oscar. Beh, che poi a Livigno, insomma, in questo periodo non è male, no? Cioè, voglio dire, si sta abbastanza bene. E poi, a proposito, ti rendi conto di quanto caldo fa? Io me ne sono resa conto in particolare questa mattina e secondo me oggi fa più caldo rispetto agli altri giorni. Ho steso la biancheria questa mattina intorno alle 11:30, alle 12:15 era già tutto asciutto, ma salviette, salviettoni, accappatoi, cioè cose di questo tipo. Quindi ti rendi conto di quanto caldo fa proprio quando vedi queste cose. Vabbè, vogliamo parlare di Damiano David? È arrivato questo primo grande traguardo per lui, è arrivato il primo disco di platino in Italia.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, Luna.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
0: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è